invece sono rose e fioriranno. Se sono rose fioriranno. Se sono rose fioriranno. Ma chissà, può darsi pure.

scusa, tutto il jazz non è improvvisazione. Scusa, tutto il jazz non è improvvisazione. Scusa, tutto il jazz non è improvvisazione. Scusa, tutto il jazz non è improvvisazione.

0: The soldiers had come home and they'd taken off their uniforms. In the streets there was dancing.
1: C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise.